Martini. Alzando tornerò. Sangdari dai hai gadara tumai dekha ka haram. Sangdari dai hai gadara tumai tumhi haath ko karo mana. Chal manai lahen. Chal manai.